0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 2:02.
1: Orchestrina napoletana Sogno di Bimba.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: Comprato una Kodak, canna appena a tocca, tac, gira e molla, fa uno scat, e te cazzo un ritratto, da ufa fa una foto, yam, fattella fa, bellezza mia.
1: Da che facciamo amore tutti e due, io non ho avuto un ritratto tuo, dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak, canna appena a tocca, tac, gira e molla, fa uno scat, e te cazzo un ritratto.

non va a fare una foto, eh? Ma concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto,

quando sei cattiva. La prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: stavo papana cosa, stavo papana cosa, amma fatella papà leccia mia. Io metto a fuoco e sa, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografia, amma fatella papà fotografia, una sola, amma fatto papà, e fatto papà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
3: Alberto Amato, silenzio cantatore.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi ti appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzera. Io divento mamma Lucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Aurelio Fierro. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Ma son briacati sol, ma son briacati mar, e l'occhio, e sto figliolo, le varche di lampar, ma tremmana e parola, e voi sapete che, ma son briacati sol, ma son briacati ti.

0: Roberto Murolo, Lusingame.
1: Forza sarà sto cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza sarà sto

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 3. In punto.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Raffaele Balsamo, Palomma.

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta la facita, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Armando Gil, 4 maggio.

Rita Siani, chitarra russa.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nino Taranto, e allora?

tra chi ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta s'accomodai a signore. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, chi coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assottai a signore. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signore. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una panzata e spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere, manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova media, che mi aspettava ancora, e allora...

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, a gelosia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Lolita.

0: notte, Marisha!
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per sto occhio bella, tanto ha già soffrito.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa capille, chiano chiano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Vado a mangiare vasa a pizzichilla. Si fosse un canario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Sergio Bruni. Bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 4 e un minuto. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.

dispettosa si cagna paese non torna mai più. Bionda s'abbarra la cosa, ma sposa l'inglese.

Cicerenel teneva Nugal e tutta notte giva a cavallo. Esso non giva senza asel. E chist, io galli Cicerenel.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tito Schipa. Era da maggio.

mai per caso a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Furastir, ca prima volta viene a Napoli, con capricci, te ne parte, con russo in faccia, io proposi di ritornare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, Santa Lucia Lontana.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Mario Lanza, Usurdata innamorata.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Giacomo Rondinella, Nasere Maggio.

0: non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma son nato con timola. Metta a coppa chi vogli.
1: Mo non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa prediletta, avete voglia di quando mi ributta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 5. In punto.
1: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pusciu Bue.
2: What the matter? Chi ha capito tu?
3: Don't you know you have to pay 7 cents there?
2: Crei, tu per gli ordini che tu fa per due, vai sa, vieni che si capisce.
4: Che se fanno

da ca, e giù mettono da e chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi qui tu ca, e gli truanna ciocca a posto della santa pigià. E pacchetta per non patarda, prima ramice sette sorta, non fa niente che con mia starda, mi è da mone che fatta sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna ritta che te legge, si passa facimma peggia, e dieci torte ci fanno

sera pure da sci, o se ne va mandata e voi pigliate forse così. Per me a così facesse, almeno sulla potesse sta, lo costo 4 o 7 tiene più ciante su l'uria. E se no voi per un patarda, preparatevi senza sorda, non fa niente che a cui è stata, pietà forse che fatta sta. Che ne cacci che tu carnaccia, quanta volta che sei una leccia, ti parlamo facciamo peccia, e 10 sorde ci fanno papà. E se no voi per un patarda, preparatevi senza sorda, non fa niente che a cui è stata, pietà.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Sole, sole me ne vacca, senza manca no pensiero.

meglio non suon ca napolitana, ca tutta la vita principe lontano. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può dà felicità.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nino Taranto. Donna Rosa.

dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Enzo Romagnoli, Ina chitarre a luna.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Mare Verde.

Carmela fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula, che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, vena all'unna a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è stonghia. E le dico,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Beniamino Gigli. Quanna fimmanavo.

corridor. Ai voglia di no, ai voglia di no, quando ben me ne vuoi in dolore che tu fa. Turi, turi, turi, turi, turi, turi, ai voglia di no, ai voglia di no, quando ben me ne vuoi.

0: ma tendette pulsivi in oscura. Pigliascato la spicciocerina e tramente smicciaga nera, vincenzenza come hai capela, un resette candaia così. Turi, turi, turo, turi, turi, turo. Ai vai a dino, ai vai a spia, quando ben me ne vuoti con l'occhio toppa. Turi, turi, turo, turi, turi, turo. Ai vai a dino, ai vai a spia, quando ben me ne vuoti con l'occhio toppa.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: L'un veneva, mo fui, mo torna. E oggi, certo, tanto bene, Carolina, te vorrà, ma rimana, rimana, chiusa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Domenico Modugno. O caffè.

casa sento per sta città. Nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, ma un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si spiegando perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Bevo caffè, se trova scusa, chi l'offra una denata l'offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto un amico mi chiama,

casa, sento per sta città. È un orgoglio sono tu con me, ogni tanto so va piglia. Come nasce tu sento bebè, che dici guè guè, con qualche caffè. E l'inglese si conta te, si vena sta bene, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vola, palomma mia, palomma vola, ma giacché sti parole non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella suoia, chiara stella, si tu.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Marianita Carfora, nascette mesomar.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Accarezzami, come usci l'accarezza a luna. Accarezzami, come un mare accarezza a rena. Fammi dormire, come te l'ha già di, te voglio bene. Come te l'ha già di, non me la sa. O pensiero che perde a te, come fa paura. State vicino a me, buonasera.
2: Accarezzami,

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Enzo Romagnoli, Serenata Smart Jazz.

tenete mente, un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura. E

o ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. O portiere da nicchiava, dove è andata?

me lo porto sempre in casa. Voleva fare sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco, era un abito di papà. E marito busatore, non vo' posso arrabutà, l'aggio troppo arrabutà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo. O portiere te ne chiamo, dove è andato? A

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Lina Sastri, Napolitana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica, sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
4: Roberto Murolo, l'impiegato.
5: Sono un uomo veramente sfortunato,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Elvira Donnarumma, Maggesit.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tu, ma vesciste sì na seri maggia, e mo ti lo curaggi ma la sa, sto che tu non so sincero, come quando mi incontraste, come quando mi dicista, voglio bene su latte, e tra man mi giuraste, con una mano in coppa cuore, non si scorta, o primo amore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Giuseppe Anapeta, Franco Ricci, Michele Ma.

0: Miss, mia cara miss, io faccio il fesso, ma fesso non su. Sul geneflesso ai tuoi piedi però, nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, tu l'hai capita, i che vogliati.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così. Miss, mia cara miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice, mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. Giuseppe Di Stefano, canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nino Taranto. La pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada Anfusa.
2: Ma dice non so affatto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, Paul Chanel.

la ballamma sa tarantella. Scusate se ho fantasma, tu ho passata, improvvisamente a casa e

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Te la sai, su tornata non te la sa mai più, perché dinta a chi sto coro già stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare, tutto attorno a me pare che è tornata la gioventù.

Cernan, la scrittura va firma, non ha bene camaran, ma che farò debutta. Ho scelto un nome centrico, Nini Tirabuciò.

Ding.

0: Ca certi voto penso che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Ca potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Giulietta Sacco, Tarantella de Vos.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La guerra Houthi a Arabia Saudita, Trump rientra in anticipo a Washington, gli USA innalzano i livelli di sicurezza, gli Houthi all'Italia, nessuna guerra con voi, ma spiegate perché le vostre forze militari sono in Arabia. Ancora guerra di droni tra Russia e Ucraina, ancora vittime, Kiev colpisce una delle più importanti raffinerie alle porte di Mosca. Le sorelline di 8 e 12 anni, scomparse due giorni fa e ritrovate ieri a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, stanno bene, erano in un negozio gestito da cittadini cinesi. Le indagini puntano a far luce su quanto accaduto. Roma e Inter regalano spettacolo 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. Parola ai due allenatori Gasperini e Chivu.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
4: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, c'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
2: Giallorossi e nerazzurri mantengono il comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio vincente a Venezia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, note eterne.
5: Domenico Modugno, O specchi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Godono, usurdat innamorato.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: A Vuccatusa costa più vicina, e tu ti stringi a me più appassionata, con una chitarra e un felice di voce, con te vicina, canta e su felice. Amore, non posso più scordarmi di te.
2: Una voce, una chitarra e poche luci.

aree o poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune.

si tormenta, si pena, ma non muoio.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto, Ciccio Formaggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli, a Canzoni Napoli.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Corangrada.

com'è bella la stagione, senza lampa, senza tuona, senza niente a cammanà. Ma si fa caldo a mattina. Fai un bagno a mergellì, ti rifrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda affianca a te.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Massimo Ranieri. Santa Lucia Lundana.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno le orecchie campane oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenista. Va ben che ognuno può dire ciò che gli carba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiate a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' becca e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Gilda Mignonette, Frisca Sp-

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Guerra di droni tra Mosca e Kiev ancora, attacchi reciproci nella notte, ancora vittime su ambo i fronti, colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi di Mosca. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa. Emergono video shock sui preparativi del tredicenne che ha accoltellato la sua professoressa in una scuola media di Roma, si indaga sulle relazioni digitali dell'adolescente e sul suo indottrinamento di matrice suprematista. Domani alle 14:45 a Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Nel capoluogo lombardo sarà lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter, il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Cone e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta ma vengono raggiunti dalla Lazio. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
4: Ilona Tocodi, Adans.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Dintnariz, che tengo cor, amor, che mi saputa fa. Non fu una mano, dinta stonna chiara, mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrono rumar, ma in un poco d'amor, padrono.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Non so gelosa.

0: Sergio Bruni. Roselle Maggio.
1: Quando stai fuori a sta loggia, sotto a sto bello grillaggio, fresca così leggia, fino a Roselle.

roccia roccia mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

poi bocca rossa che sfizziete va sa, si na popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfranzia, e dopo l'essere a 3000 vase, 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilette, e ho sturandiello che faccio che fungillo, sospira e fa, ah, sei una bontà.

0: Poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Isabella, ti ritumba.

Asta Luciana, capasse spassa, scialli lusso per tenis. Poi una settimana ma faticass, poi a fermass. Le dicesse, io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vas, goppa per tenis.

La vostra mappola trema con l'aria, ma tutti noi non può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'uomo da far umare.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Ora stanna primavera, metta suto rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene di nocchi che non carra niente più. Carmè, carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne va.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Agnello Califano, Carmela mia.

0: Nonna Tocana, scusate giovino, io so bisnonno, sono tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Meglio non suon ca napoletana, ca tutta vita principe lontana. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gilda Mignonette, Connola d'amor.

Ori Lorgia. Oh, capisco perché cerchi non lo trova. Steva a Pisa e chiudo frisca. C'è rimasta solo Juova.

0: Che stia rumore scugni.
1: Aspettando, aspettando.
0: Casa balla tutto di.
2: Oh, padrino, figurella.
0: Trova da mandrizzo.
2: Oh, passivio, era attaccato.
0: Cada fa squasa e carizza.
3: Quanto è bello battinocchio.
0: Trova gusto e già fin.

to see. Bella bambro carmelo poppa, non poppa se fatica.

0: tiene visto gambe pava, cicchi gnacchi da buffè, un simone che fria con un male di pesca da bu, a rumene che lo va fai.
1: Un matando a vira nizza, dalla scina schizza schizza, fino a panna non scavo.
0: Che si arrumbre scugnizza.
2: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Alberto Amato, Pull Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la palamma stata dantella. Scusata si o fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e frasantata, si può, chi si chi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Maria del Monte. Clementina Santa Fe.

0: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Armando Gil, Barcaramore.

0: chiamo Margari, stiamo con te, dopo di quando naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa, ma di a te.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Ah, se l'amore vuoi tornare, se l'amore vuoi cantare, vuoi fare quello che vuoi. Ah, tu mi pensi sempre a me, come pensi sempre a te, non dici magari no.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gennaro Pasquariello, usurdata innamorata.

0: 100 droni in 24 ore. Sotto attacco anche Kiev. Sui rincari di carburanti e bollette pesano ovunque i conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra un aggravio ulteriore. Lo afferma uno studio di Confcommercio. Il presidente Sangalli chiama la politica ad un'azione urgente.
1: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
0: MotoGP alle 14 al via, il Gran Premio d'Austria. Ieri la sprint vinta da Martin su Aprilia, dietro lo spagnolo la Ducati di Marc Marquez e l'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Roberto Murolo, Mala Femmina.

Movo cont. Movo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia, ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

0: notte, Marisha!
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Gilda Mignonette.

Uccendo desideri e malapprevo, specchio da frute rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, saggia me li aspettò.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto, Joan Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia, prima piano, in coppa un campione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata, e va Margherita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Alberto Amato. Usilla.

io me ne faglio a fianco a te, da tu non ave Maria, porta croce insieme a me. In da stadio re violo, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole,

E Maria sento annerute in le braccia, mi è caduto, ma passate malavita, sì. Poi non stanno a sentire, poi stella lì sa sapere, non sa stanno.

0: non costano ma più felice ne.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica, sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Mario Merola. A città e Pulla Chanel.
5: E chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bella.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella, Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. La difesa di Mosca sostiene di aver abbattuto più di 1.600 droni in 24 ore. Sotto attacco anche Kiev. Sui rincari di carburanti e bollette pesano ovunque conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra un aggravio ulteriore. Lo afferma uno studio di Confcommercio. Il presidente Sangalli chiama la politica ad un'azione urgente.
3: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
2: MotoGP alle 14 al via, il Gran Premio d'Austria. Ieri la sprint vinta da Martin su Aprilia, dietro lo spagnolo la Ducati di Marc Marquez e l'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Carmel fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, vena all'unna ci a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è sto anch'io. E le dico, sto capo a te.
5: Carmel è una bambola e fa amore con me.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Sto chinir impazzisce gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un candeniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire col barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa seggia, somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te passa. Si una pupata e tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: moglie sospira e fa: ah, sei una bomba, sto chienire, impazzisce o gelatire. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa: ah, sei una bomba, non ho vire col barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente a coppa segge somma e dice: ma chi è che quando passa mi fai venire una mossa? Ho le bocca rossa che sfizzi e te va so. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Ah.
1: Gilda Mignonette.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci, Carmela.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Cielo, e che nuvola stasera. Paro come un se ne mora. Ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se muovo bene. Mi è bastato un po' di luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

volì, volì, volì, volì, volì, volì.

si fiuma, cinta cagna, e già che tu sei nata cantatora, vai canta.

tu qualcuna fosse amora, cagna con amma ti, fa tu hai nervo.

Non c'è bisogno di zincare. Pandovina, con c'è. Come facette mamma, o saccio meglio di. O sapete, che ci mettete? Ma ti dico tutto cosa. No panare, china, tutti fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. Tambastaia, sta bocca bella.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Giacomo Rondinella. Lacrime napulità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Sergio Bruni, Tarantella Rivas.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Marisa del Frate, voglia te.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Come ti puoi scordare lo primo amor e come puoi salire all'altare? Ho visto che sto morendo di gelosia mentre sono per te l'Ave Maria. Povero cuore mio, cuore spezzato che ti ha voluto bene e tu l'hai traduto.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Nino Taranto, a rumba di Scugnizze.

0: che stia rumbrescu gni.
1: Aspettatelo, aspettatelo!
0: Casa palla a tutti di.
2: Oh, padrino, signorella!
0: Trova da mandrizza.
2: Lo passivo era attaccato.
0: Cada fa squasa e carizza.
3: Quanto è bello battinocchio!
0: Trova gusta.

to see. Bella bambino carmine poppa non posso faticare.

0: tiene chi sto cambia pava, cicchi gnacchi da botte, o Simone che fria go, rompa le pesche alla bu, a rumene che rota fai.
1: O matando a vira nizza, da la scina schizza schizza, fino a panna non scavo,
0: che si a rumbre scugnizza.
2: Franco Ricci, i Stilli Napoli.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnere e che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sto ognuna ritta, non c'è per dimmi in chiacchiera, con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

non ma più mai smitta a dove andrà a trovare. A sta grande repubblica si fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, ci vuole un democratico, ma che sto ognuno

0: presidente, e viva Fred Smith!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Angela Luce.

tu pozzo la sa chiù. E mo giuro per giurà, come mi giurasti tu. Per forza. E quella che mi vuoi parlare. E chiuda la radio. Ma per destino. Già nu pianina, torna a suonare.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella. Simme Napoli, paesà.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Sergio Bruni. Viena, manzonna.

0: Milly De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che ingannata tant'è, sa si entrare in

amore, tu c'è spazza di un bambella, la rapo sta presto, non la rapo, e ti ho mandato poi già una rappella, ha fatto una poca, ecco un sei capa, capirete con giustino, meno che se la bambarra, se te canta il vizzino.

te. Scriva fritta tutto si partite, ma è figlia che da fila la bannante, odio e papazza e tu non te mai te. Tarararalla, tarararalla, non ti sta ancora.

la faccia la dimmata tutti in te. Quando il giorno gli andrà una scusa, tarararana, tarararana, dove lascio la radio qua in te. Questa che va a da godato scure, che la casa imbarazza lo strumento, che ha dato una gluia all'anno del tuo. Tutto vito, vanno in nome della cantora, si fa il sangue di

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 15 e un minuto. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tieni la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata e marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pienso tu?

Daniele Pace, Picciré.

0: che sì, sarà che no, ma canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Gloriana, t'ammurriata palazzo.

ferma, si cerca di parlare, che la guarda storta e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce, potresse, una semana ma fa di

quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'hai vista mai. Più bella. E come mo. Come mi scordo uscire. Tutte le canzoni. O mare. Come mi scordo. E Napoli. Come mi scordo i mamma. Come mi scordo. E te?

0: Napoli bello, io sei sempre tu, sei sempre tu.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
3: Angela Luce. Portatele ste rose.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Totò, Miss, mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che amore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
0: Claudio Villa torna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

Te voglio, te penso, te chiamo. Te vedo, te sento, te sogno.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Teneva una chitarra e si è scordata. Una piantolilli rosa e si è appassuta. Teneva a te, fontane che sta vita. E mo, st'amore mio, se mori esita. Desideri st'amore. Prim e urdem amor, c'amor con me.
2: Teneva una chitarra e si è scordata. Una piantolilli rosa e si è appassuta.

l'amore con me. Si nascina, si tormenta, si pena, ma in un mondo

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 16. In punto.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

sorbetta stessa dose, non sorbetta stessa dose. Vuoi sapere chi ci mettette? Vuoi sapere chi ci mettette? Ma

0: E non sta bene. Sei una vigliacca, Marie. Mi spacchi il cuore. Ma fai cilecca, Marie. E non ti faccia sci. Te scassi sci. Se tu riesco con me, te compri sci. Si può, trova sce. Povratti. E non sta bene, Marie.
1: Bella con l'occhio, bella con la faccia, bella la stella, sì. Tu gusti bonde stelle, ma bruci il cuore, ma fai morire. Aveva ma

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stucore che batte, pulsa e palpita d'amore? Vuoi partire per scià?

se mo trovi scesce, povera te, i discassesci non ti compresci, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerissi fantasia, si è messo il cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna,

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Giuni Russo, O Sentiero Romar.

0: tutte.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Accarezza come uscire accarezza la luna, accarezza come un mare accarezza arena, fammi dormire come te l'ha già di, te voglio bene come te l'ha già di, non me la sa o pensiero che perde a te come fa paura, state vicino a me per nata sera.
3: Sushi.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Funicolì, funicolà.

0: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto cuore. Dimmelo tu che è questa, dimmelo tu che è questa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Movo conto. Mo vi dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia. Ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Gilda Mignonette. O paese, do sola.

0: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Giuseppe De Luca, Oi Luna.

0: Vera Nandi, so chiacchiera.
1: Dopo di lotto ci ande dice a gente che era semplice e che era più bella, che si scialava, ma con poche lire.

morgono ogni sera e luce ogni colore e tutto fanno a tutte canzone per radio per tutte le strade di vivo se sente le canzoni.

automobile, mi sto cucendo a due e va via. Luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso Panamato, te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aggi portuto o suon, tutti stamor. Aggi portuto o cor, appresso a te. New York mi fai campà. New York mi fai impazzì. Sto bene, mi fa dannà. Stamor, morì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Sciudezza bella.

solo questa sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, veniva un frisco tutta.

sola che sta saita tu. Parla figliolo che sta in chiusa rinta, vorresti ma sapere con questa

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, Cannetella.

Uso c'eriel, sotto sto traino canta pulis, cavo fa l'amor, che terra e fuoco, e chest, e sto calore in capa, de ghiuta, e non va fa campà.

settimana, ma vorrei amarmi stasera, lontano no, non c'era di più, dica da che rimane.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Ina Lamara. Palla curta.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Canta con me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta varca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchestra italiana napoletana, come facetta mammata.

decido me lo fa a capanzata con stuocchia rocia buia sola ma guardata la vamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, o portafogli e pelle.

Non un succhio concetto, ma sul Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma sono nato con Timola. Metta coppa, chi

quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: State vicini. Più vicini.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato. Sempre presente.
2: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Somme, Sœur Marie.

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, Ndrangad, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadennola tanta una gamba fora come sospira il Cesare per coscia da signor. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla casa signora. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna?
2: Feci subito necessità virtù.
1: Ma a Frisio ci mangiai 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve per abbracciare, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking, cogunda da signora. E allora curioso ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camera, e che sta con buon'ora. Che ci vuole banca in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta trova Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
3: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 19 e 3 minuti. Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Ma quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'hai vista mai più bella. E con mamma, come mi scordo uscire tutte le canzoni. O mare, come mi scordo i Napoli. Come mi scordo i mamma, come mi scordo i te.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto, e non sta bene.

poi trovi scesce, povera a te, i discassi sci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene i chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna,

Ta voglia nata voti in da sti braccia, quella casino un po' da caggia fa. Voglia chi stuocchia

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo, scomunicato.
2: Ta ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasivei, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

Santa Croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi potevi immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva.

Io mo so scomunicato e dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è traccia proprio chiù.

picchi, ma ruopo cor, perché maliziosè. Piega pil, più biondo rusul, perché succhia, più bello rumare. Pesta bocca, più russa, lo fuoco. Non dorme più, maliziosel, tu sei a vita mia. Per te, i mor, mori gelosia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Ezio Pinza.

la libertà. Ma portava un sarpino, piccerillo, piccerillo, che lo vedo che a bandillo si fermavano a guardare.

da loro stamattina, con la veste seta fina, che va forte va portà, la ciulassunga non mi chiora, da patano surda di ella, a un bello mulatiella, la giundite tutti là.

0: io ti ho schizzato, non mi fide su portare.
1: Canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
2: Adriana Martino, Carciofola.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Dammi il e pigliatil, nuvas, tuzziorill con macchesta vucchella, che para narusella, no poco pucurilla appassionata.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Miranda Martino e Spingole francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 20 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: Torino o Taranto? Fatto fa food.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ho un abbinato, tac, giramo la panoscatta e ti caccio un ritratto.

0: Stavo papana cotta, stavo papana cotta, e amma fatella papà le famiglie. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma fatella papà fotografia. Una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Beniamino Gigli, Surdate.

bella giudizia, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente. Pensa bene mio,

0: chi è napolitano tanto con l'amore.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saccio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.
2: Vorrei

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: L'alta pressione nella giornata di domani, giornata di lunedì, continuerà a interessare tutta Italia determinando una fase stabile. Cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, solo qualche velatura in transito, ma sempre piena estate con massime diurne fino a 30 gradi. Anche al centro Italia sole o al più cielo offuscato da velature e nuvole alte di passaggio. Per concludere il sud, tempo soleggiato, solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia qualche breve temporale pomeridiano. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
4: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
5: Nina Landi e Gino Maringola. A Zingara.

come una suona si è venuta qui, come una luce vinta all'oscurità. Non è vita senza te, così scordata in me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Roberto De Simone. Tarantella. Oi mamma camoena.

sera che

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è gelosa, però non tiene sangue in te vena, e sì che è lunga come

Cicerenel teneva Nugal e tutta notte giva a cavallo. Esso non giva senza asella. E chist, io galli Cicerenel.

0: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Vittorio Parisi, Quan tramuntu sul.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezzo a tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

cantessone, bandarelle e processione, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Maronna!

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Sever tutto vomero, sever mergellina, non può chiesci lì in Napoli, non dopo sta cartolina.

e soffro mille spasimi, ancora tengo la spira quando confronto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Alagna, senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ria Rosa. L'americana in Napoli.
2: Street, farò street, come bus, il bus a te, lo fa fuori che sei ritto, ma come...

troppo che sta buona sorda.

parla da sopra, però o solo canta calla, la non ho quattro a, o cavallo che si passa, va a farci successo a banche, e parla quando passa cinque mezzo.

Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gloria Christian, a gelosia.

ragione, senza lampa, senza tuona, senza niente, a cammanà. Ma si fa calda a mattina. Fai un bagno a Mergellì. Ti rifrisco là per là. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Anna Magnani. Aggia perduto suon.
3: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettata e spasema sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

Aggiù perduto un sonno e chi sta muore. Aggiù perduto

tre anni o porto sempre ancora. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E marito musatore non può posso arrabutà, l'aggio troppo arrabutà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Giacomo Rondinella, accarezzame.
2: Stasera con il cuore mio soprano, a dolce vede solamente la luna, e chiuda stregne.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Chist, io miser il ros. Chist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rosa, e nina scontrosa, scontrosa non è.

Canzoni napoletane, tradizione e sentimento. Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris. Ataz e caffè.

Di chi? Se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Adriana Martino e Ricci, L'Ariulà.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Giacomo Rondinella. Canzone a Chiara Steele.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Maricetta la da sera, con una faccia scura, scura, e vedim a stessor giovani. Sto aspettando, tu ritarda, che vuoi dire?
2: Coro, coro, coro, vuoi che già ta parte fuori, ma facite un favore.

Capire, ma guarda, quando l'hanno messa sotto, non ti arriva più a salvare. Ma a cantare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecola. Ogni zip il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete averla? Quando la signorina va rindovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già, perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto avere il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè, pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiva. E quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattai la chiribiri.

0: Canzoni napoletane. Ogni vota m'annamore te.
1: Nunzio Gallo.
2: O paese rosola.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt, Mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Miss, mia cara miss, io faccio il fesso, ma fesso non su. So genuflesso ai tuoi piedi però, nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, tu li capita? I che vogliati.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose di

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Angela Luce, Mala Pensiero.

Due giorni che mi scrivo una parola e che mi dai la speranza, devo dire. Dentro sto cielo nero spunto il sole che viene e da calore mbiette a me. Sto cuore, sto scemi cuore, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Emozioni di sempre.
1: Giacomo Rondinella. Luna Caprese.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Bruno Venturini, Napoli Canta.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Vieni a godè con me, stadi e giardini. Vieni a cantà con me tutte le canzoni. E quando chiunque vuoi, rosa e cerasa, e tanta te ne do, insieme a chi basa, a capo monte, a vimma fa pace.
2: Maggio tu nata a te, ringano sardo di all'altra pe mondo, a dove va a morire d'arnamento, all'ultimo

Kaka bemo, kwana du papade. Januna mia te fronda, tremba luce ca faccia malinconica e felice. E tu, tu ti gasta, tu

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Consiglia Ricciardi, o mese de rose.

0: Carme, tu solo non mi basti. C'è una donna tre. Carme, i sunghi buona past. Va contento. A tutte e tre.
1: Ora stanna primavera, me trasuto rindo cor, una smanie fa l'amore, con un fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene e nocchi che non carre niente più. Carme, Carme, tu solo non mi basta, ma c'è una

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Nunzina femmina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 settembre. È l'una. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Roberto Murolo. Accarezza me.

Resal. Cioccolatina mia.

0: si nasce a danno di coflisse, di coflisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Una sfogliatella di capriccia, di capriccia. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bambino, sei giocosa come un bambino, cattiscosa, cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Sunna, campà, morì, sospiranno in braccio a te, ti voglio tanto bene, ti senta in divina, luce stu cor, istanama. A vita mia, sei tu.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Renato Carosone. La pansè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Gastone Limarilli, a Canzoni Napoli.

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi ho i brigida. Tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Ria Rosa. Fresca, fresca.
2: Ho sentito sto calo, mamma belli sto schiaffo.

da refrigga. Ah, che bellezza, ma ti da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

in da casa c'è mi 23 ventilatori. Se mi vivono a bambora, e loro che si sta, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì non può carogne, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere!

nella stanza da dormire, c'è misero gli azzi, scoppiate, ruagnate, come addorsa chi ha con sé, come branco tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, chi lo frappè, mi rinfresca la gola, e beh, ma credete. A botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola. Questi pasti che sono azzurri, si guadagna la salute, che piacere.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella, Mergellina.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Teneva una chitarra e si è scordata. La piantolilli rosa e si è appassuta. Teneva te, fontane di questa vita. E mo, st'amore mio, se mori sete. Desiderie, desiderie st'amore. Prim e urdma amor, c'amor con me.